0: l'antico Sidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo e duro, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremono in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protestare.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

0: state, e qua spento il vostro amor.
1: Oh gioia, un lume!
0: Un lume? No, il danaro. Vesti.

Auf, pazienza non va che basti. Troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto in tradifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è Alfa, oh mia, oh mia.
0: Sto giocando giù per aria.
2: Zitto, fissi.

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: si dona diletto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va bene in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: mano, abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti da lor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto.

sento l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salva che il vago non si vita, di fuoco cosa andassi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che c'è.

i suoi fuggiti da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì, innocente silenzio,

0: anzi Spagna scorsi chiede in dovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Dite promese!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi!

0: Dio, ardite, ardio, ardite, bellezza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardio.

0: pindici qui brillano i ferri.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe,
0: e chi?
1: Il stesso marmo in tasca.

0: questo in ver di strana sorte se da te non mi aspetto altro che morte la speri in van senza timore o mai libero in queste soglie tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare difender la sua terra e nobile opera io combatto un tirano
1: combatti con la spada